0: 10 uomini, a 10 la roba che caccia al dono.
1: Cattivo fino all'osso.
0: A 10 tir, a 10 uomini, a 10 la roba che caccia al dono.